0: Planet News.
1: Le lucciole, il loro bagliore che incanta nelle notti d'estate, stanno scomparendo. I motivi della perdita sono la perdita di habitat, inquinamento luminoso e uso di pesticidi. Le lucciole emettono luce grazie a delle reazioni chimiche necessarie per il loro accoppiamento. Che succede? Che i maschi inviano dei segnali luminosi alle femmine, che rispondono a loro volta per facilitarne l'incontro.
2: Ma l'eccessiva illuminazione artificiale interrompe questa comunicazione naturale, riducendo la loro riproduzione. Per salvarle servono azioni semplici ma efficaci: spegnere o ridurre l'illuminazione esterna, specie nelle ore notturne, creare microhabitat nei giardini lasciando zone di vegetazione incolta e accumuli di legna e foglie per offrire rifugio alle larve, limitare l'uso di pesticidi e scegliere alternative ecologiche per preservare le lucciole e la biodiversità circostante.

0: Planet News.
1: Sostenibilità, che non deve essere una parola che richiama soltanto un'idea astratta, anzi è una vera responsabilità reale che passa per un percorso fatto di scelte quotidiane, soprattutto parlando di aziende. E il premio Impresa Ambiente, arrivato all'edizione numero 12, è il più importante riconoscimento italiano per chi innova e tutela persone, risorse e territorio.
2: Domani, venerdì 11 aprile, al Teatro La Fenice di Venezia saranno premiate le imprese, dalle start-up alle realtà industriali, che hanno presentato progetti concreti per lo sviluppo sostenibile tra le 114 candidature arrivate da tutta Italia.

0: Planet News.
1: Nel cuore di Nairobi, una giovane attivista, Trupena Mutoni, di 21 anni, ha abbracciato un albero per 48 ore consecutive, superando di oltre 24 ore il precedente record mondiale. Per prepararsi alla sua impresa, la ragazza ha affrontato mesi di allenamento fisico e mentale, adattando il proprio corpo a resistere senza cibo, sonno e pause prolungate. Per 48 ore ha lottato contro la fatica, il caldo torrido del giorno e l'invasione di insetti durante la notte, senza mai lasciare l'albero.

ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda.

0: Planet News.
1: Tra i tanti impegni quotidiani dobbiamo trovare del tempo per pensare alla sostenibilità dei nostri uffici, visto l'impatto che hanno sul pianeta. Secondo Circular Ecology, considerando 8 ore quotidiane di lavoro per 5 giorni alla settimana, un impiegato produce più di 6 kg di anidride carbonica al giorno, pari a 33 kg settimanali.
2: Ma un ambiente lavorativo più verde, più green, più sostenibile si può avere sfruttando il più possibile la luce solare, usando il riscaldamento solo se necessario, così come l'aria condizionata, e questo si cerca da sempre, lo sappiamo già, di sprecare meno carta e quindi utilizzare meno carta possibile. Se poi si usano i mezzi pubblici e le bici per andare in ufficio, questo sarebbe davvero il massimo.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Un'idea semplice ma rivoluzionaria: trasformare l'olio da cucina usato in biodiesel e al tempo stesso sensibilizzare le nuove generazioni sulla sostenibilità. A Cipro il progetto Tigano Chinisi, il movimento delle padelle, sta cambiando il modo in cui le scuole e le comunità affrontano il tema del riciclo e dell'educazione ambientale. Grazie a Tigano Chinisi, che è un'unità mobile sperimentale, i ragazzi possono osservare da vicino il processo di trasformazione dell'olio esausto in biodiesel e scoprire altre pratiche di economia circolare. Molte aziende donano l'olio esausto alle scuole e gli studenti vengono incoraggiati a sviluppare nuove idee e applicazioni per il riciclo dell'olio e altre pratiche ecologiche. Questo non solo rafforza la loro consapevolezza ambientale, ma stimola anche la creatività e il pensiero critico.

0: Without you. Radio Monte Carlo.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Planet News.
1: La giornata mondiale della fauna selvatica è promossa dalle Nazioni Unite per celebrare fauna e flora del pianeta e il contributo fondamentale che le specie selvatiche danno alla nostra vita e alla salute degli ecosistemi. Anche in Italia sono diverse le specie chiave, con uno stato di conservazione precario, che hanno bisogno di azioni concrete e ambiziose, tasselli di particolare importanza in un ecosistema la cui presenza garantisce i corretti equilibri e permette l'esistenza di altre specie.
2: Con la loro scomparsa, l'ecosistema perderebbe molte delle sue caratteristiche e molte altre specie, la cui esistenza dipende da queste, andrebbero incontro ad estinzione. Per questo conservare, reintrodurre o rinforzare le popolazioni di queste specie chiave equivale a salvaguardare interi ecosistemi e comunità di specie.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nightclub.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22.
4: On radio, Monte Carlo. Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Il futuro del riscaldamento domestico sta prendendo una nuova direzione per la necessità di soluzioni sostenibili per contrastare il cambiamento climatico. In prima linea c'è una startup bretone che ha sviluppato un innovativo

sistema basato su una pittura minerale attiva, capace di eliminare la dipendenza dai radiatori tradizionali. Già testata in due hotel della Bretagna, questa tecnologia trasforma pareti e soffitti in fonti di calore, rivoluzionando il concetto stesso di riscaldamento. Il cuore della tecnologia è un sistema a bassa tensione che utilizza una speciale pittura a base d'acqua e inchiostri naturali, che una volta applicata su pareti e soffitti, immagazzina il calore e lo rilascia gradualmente, trasformando l'intera superficie trattata in una fonte di riscaldamento omogenea e discreta.

0: Le salviette umidificate, anche quelle biodegradabili, rappresentano una fonte significativa di inquinamento. Non si disgregano facilmente, quando smaltite in maniera impropria possono persistere per lunghi periodi di tempo nell'ambiente.
1: Paesi come la Spagna sta mettendo in campo norme più severe, tra cui il divieto di smaltimento di salviette attraverso il water. Tutto questo sarà contenuto in un disegno di legge del Ministero della Transizione Ecologica.

0: Planet News.
1: Sono 14 milioni di tonnellate di microplastiche che si sono accumulate nel fondo degli oceani. Secondo i report ufficiali, l'8% di questi arriva da tessuti sintetici, ma di quanto in realtà stiamo parlando? Si parla di 200.000 e 500.000, tra 200.000 e 500.000 tonnellate ogni anno.
2: La maggior parte, per quanto riguarda l'industria tessile, viene rilasciata nei primi lavaggi e i settori del fast fashion hanno una grande responsabilità perché i capi durano poco, si deteriorano rapidamente perché sono di bassa qualità. È possibile ridurre o prevenire il rilascio di microplastiche aumentando progettazione e produzione sostenibili, adottando misure di controllo delle emissioni durante l'uso e migliorando lo smaltimento e il trattamento a fine vita.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Viviamo al chiuso tra casa, ufficio, scuola, palestra, negozi e locali vari. Stando alle stime dell'Accademia Italiana di Biofilia, in Italia ormai il 90% del tempo si trascorre in spazi indoor circa 22 ore al giorno, con conseguenze per salute e umore, ma anche per la produttività e i consumi. Se cambiare registro appare illusorio, qualcosa si può fare, e questo rendendo più green i nostri ambienti di vita.
2: Prevedere spazi verdi ed elementi naturali in case, uffici, scuole, negozi, oltre che nelle nostre città, produrrebbe effetti positivi dal punto di vista economico e sanitario, con risparmi potenziali da 600 milioni di euro all'anno sulla spesa sanitaria. I benefici di piante verdi indoor sono testimoniati dall'analisi di 1000 pubblicazioni.

0: Planet News.
1: Con i suoi prati fioriti, le colline dolci e sinuose, i suoi fiumi che si intrecciano come dei nastri, Vilnius in Lituania è stata nominata capitale verde d'Europa per il 2025 dalla Commissione Europea, succedendo a Valencia in Spagna e ottenendo un contributo di 600.000 euro.
2: La città è riuscita a ridurre le emissioni grazie a vari provvedimenti come l'aumento delle rinnovabili, l'ammodernamento delle infrastrutture di riscaldamento, oltre ad aver investito nelle aree verdi e nell'economia circolare.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the

0: Planet News.
1: Nel villaggio giapponese di Kamikatsu, gli abitanti si distinguono per il loro impegno verso una vita a rifiuti zero. Con una popolazione di circa 1500 persone, il villaggio ha implementato un sistema di gestione dei rifiuti unico, che richiede ai residenti di separare la spazzatura in ben 45 categorie diverse. Questa pratica, seppur complessa, è diventata parte integrante della vita quotidiana, con l'obiettivo finale di riciclare tutto e ridurre al minimo l'uso degli inceneritori. L'iniziativa è nata nel 2003, quando Kamikatsu ha dichiarato la sua ambizione di diventare il primo comune giapponese a raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti. La spinta verso questo obiettivo è stata ulteriormente accelerata dopo la chiusura di uno degli inceneritori locali. Da quel momento il villaggio ha trasformato le sue pratiche, spostando l'attenzione verso il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Ogni famiglia è responsabile della pulizia e del corretto smistamento dei propri rifiuti e, nonostante la complessità del processo, tutti hanno abbracciato questa sfida con dedizione, consapevoli dell'impatto positivo sull'ambiente.

0: basement, and I wanna go home.
1: Radio Monte Carlo.

0: io di più.
1: Planet News.
2: Circa un terzo del cibo viene perso o sprecato e questa percentuale sale al 50% nel caso dell'ortofrutta, una delle categorie alimentari più amate dagli italiani. Tuttavia, capita spesso di vedere frutti ammuffiti nei frigoriferi o addirittura già sugli scaffali dei supermercati.
3: Una startup torinese ha sviluppato così P-Fresh, una tecnologia all'avanguardia, un piccolo bollino biodegradabile della dimensione di una moneta da un euro che si inserisce nelle confezioni di frutta e verdura dove rilascia sostanze naturali che riducono la crescita di muffe. P-Fresh assicura una maggiore durata della freschezza di prodotti come agrumi, uva, ciliegie, fragole, prodotti di bosco, riducendo la necessità di trattamenti chimici dannosi per l'uomo.
4: Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Una città danese ha lanciato un progetto innovativo per ridurre l'uso delle tazze di caffè monouso. Il sistema offre ai cittadini un incentivo economico per restituire le tazze utilizzate tramite macchine automatiche posizionate nelle principali strade della città. Il progetto è nato dall'analisi dei rifiuti di Aarhus, che ha rivelato che il 45% dei rifiuti cittadini proveniva da imballaggi da sport. Inizialmente l'iniziativa ha coinvolto 45 caffetterie, offrendo ai clienti la possibilità di restituire le tazze in cambio di un rimborso di 5 corone danesi, che sarebbero 70 centesimi di euro. In un anno Aarhus ha raccolto oltre 735.000 tazze. Questo successo ha permesso di risparmiare circa 14 tonnellate di plastica, contribuendo in modo significativo alla riduzione dei rifiuti.

0: Planet News.
1: La Norvegia è il primo stato al mondo a vietare ufficialmente la deforestazione nelle proprie attività istituzionali. Grazie a una politica ambientale ambiziosa e coerente, il paese scandinavo ha trasformato in legge il divieto di abbattimento delle risorse boschive nazionali, ponendosi come modello per la sostenibilità globale. Ma l'impegno della Norvegia non si è fermato ai confini nazionali. Il paese ha infatti stanziato fondi per contrastare la distruzione delle foreste in Brasile, in Liberia e in Indonesia, sostenendo attivamente progetti di riforestazione e strategie di conservazione.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Italia, 5.100 km di spiaggia, parliamo quasi del 100% della nostra costa, è stata analizzata e avrebbe un mare in qualità eccellente, di classe eccellente. 152 km sono di buona qualità, soltanto 31 rientrano nella zona sufficiente, mentre sono soltanto 35 quelli in qualità scarsa. Dati del Sistema Nazionale per la Protezione delle Acque di Balneazione.
2: È esclusa la Sicilia, dove il monitoraggio è svolto dal sistema sanitario regionale. Nell'ultimo quadriennio la stragrande
1: delle acque di balneazione.
2: È esclusa la Sicilia, dove il monitoraggio è svolto dal sistema sanitario regionale. Nell'ultimo quadriennio

0: Planet News.
1: Nel cuore delle Filippine, un team di scienziati ha scoperto una pianta unica. Si chiama Rhinorrhea nicolifera ed è in grado di fare qualcosa che sembra uscito da un romanzo di fantascienza. Assorbe metallo, in particolare nickel, in quantità elevate senza avvelenarsi, da 100 a 1000 volte più nickel di quanto possa tollerare la maggior parte delle altre specie vegetali. La Rhinorrhea nicolifera sopravvive su terreni considerati ostili e li trasforma assorbendo metalli tossici e aiutando così a depurare il suolo. La scoperta potrebbe diventare un punto di svolta nella lotta contro l'inquinamento ambientale e nella ricerca di modelli di estrazione mineraria più sostenibili.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: E noi parliamo dei rifiuti di plastica che stanno invadendo anche i luoghi più incontaminati. Andiamo sulle isole Jeju, in Corea del Sud, dove gruppi di volontari lavorano ogni giorno per ripulire le spiagge da tonnellate di detriti portati dalle correnti. Ma c'è un dettaglio agghiacciante: gran parte di questa plastica non proviene dalle attività locali, ma arriva da paesi lontani come Cina, Russia, Egitto, Corea del Nord. E l'impatto della plastica sugli ecosistemi marini è veramente devastante. Ogni volta che vengono raccolte 100 bottiglie, almeno 9 o 10 riportano scritte in lingue straniere, segno che il problema è transnazionale. Questo dimostra che l'inquinamento marino non conosce confini. Ciò che viene gettato in un fiume in Asia può finire in una spiaggia deserta dall'altra parte del mondo. Organizzazioni come il Sea Life Trust stanno lanciando un messaggio chiaro: le operazioni di pulizia non dovrebbero essere un motivo di celebrazione, ma un campanello d'allarme. Se ogni giorno volontari devono raccogliere sacchi pieni di plastica, significa che il nostro modello di consumo è insostenibile. Radio

0: Planet News.
1: Il futuro dell'Aragosta nel Golfo del Maine è incerto a causa del rapido riscaldamento delle sue acque. Questo tratto di oceano si sta infatti riscaldando a un ritmo 3 volte superiore alla media globale, con conseguenze significative per la fauna marina e per l'economia costiera della zona. Questo incremento termico ha reso infatti l'habitat tradizionale delle aragoste meno ospitale, spingendo questi crostacei a migrare verso acque più fredde e profonde.
2: Di conseguenza le popolazioni di aragoste si stanno spostando progressivamente verso nord alla ricerca di condizioni più favorevoli, una migrazione che sembra essere l'unica strategia di sopravvivenza. La comunità internazionale deve assolutamente intensificare gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli impatti del riscaldamento globale, non solo per le aragoste.

0: Planet News.
1: Un arcipelago che si chiude al mondo per manutenzione. Dal 1 al 3 maggio 2025, l'iniziativa Closed for Maintenance trasformerà le isole Faroer in una sorta di laboratorio vivente per la tutela ambientale. Le isole Faroer, con soli 53.000 abitanti e con un numero di pecore doppie rispetto alla popolazione, sanno che il turismo, se mal gestito, può trasformarsi in una lama a doppio taglio. Ecco perché il governo locale ha deciso di chiudere le porte ai turisti per alcuni giorni l'anno, invitando invece volontari di tutto il mondo a partecipare ad una serie di progetti di manutenzione. Chi viene selezionato dovrà rimboccarsi le maniche per costruire sentieri, riparare ponti e piantare alberi, in modo da contribuire attivamente alla preservazione della fragile bellezza del luogo.

0: Planet News.
1: Una rivoluzione energetica soffia sulla Polonia. Per la prima volta nella storia le fonti rinnovabili hanno superato il carbone, simbolo per decenni del sistema energetico del paese. A trainare questa trasformazione è l'energia eolica, in forte crescita soprattutto nelle regioni della Pomerania e nella Polonia centrale. Secondo l'Associazione Polacca per l'Energia Eolica, la capacità installata ha superato i 9 gigawatt all'inizio del 2025.
2: Ogni giorno, durante le ore diurne, produciamo più energia verde che da carbone, racconta il vicepresidente dell'associazione. Un segnale potente di cambiamento in linea con l'obiettivo europeo della neutralità climatica entro il 2050. La Polonia quindi è pronta a cambiare rotta, puntando sull'energia pulita e lasciando il carbone alle spalle.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La raccolta della nebbia è un modo per catturare acqua dal vapore e metterla da parte per usi futuri. Questo permette di combattere siccità e desertificazione. Lo studio, che arriva dall'università, da un'importante università cilena, è stato pubblicato su molte riviste scientifiche. I collettori di nebbia sono costituiti da una maglia sospesa tra due pali.
2: Maglia che riesce a catturare l'umidità perché le goccioline si accumulano sopra e cadono in una grondaia che la porta dei serbatoi di stoccaggio. È un sistema passivo che non richiede energia esterna. I ricercatori hanno scoperto che in un'area di 100 km quadrati si potrebbero raccogliere fino a 5 litri di acqua da nebbia per metro quadrato al giorno. Durante la stagione dello studio, agosto e settembre 2024, il potenziale di raccolta ha raggiunto addirittura 10 litri per metro quadrato al giorno. Radio.

0: Planet News.
1: I gusci dei molluschi sono utilissimi nel depurare l'acqua e si usano per ripulire i fiumi e i fondali dei mari a ridosso delle città. Anche in Polonia hanno applicato questa peculiarità all'uso umano. Un team di cozze fluviali è stato arruolato per la salvaguardia della qualità dell'acqua e per contribuire a renderla potabile. Le cozze a Varsavia servono come sentinelle d'eccezione. Vengono prelevate dal loro habitat naturale, selezionate con cura e addestrate per il loro compito. Il processo è semplice ed efficace, con le cozze fissate a un supporto collegato a una sonda immersa nell'acqua.
2: Un sensore tiene costantemente sotto controllo l'apertura delle loro valve. Se le cozze percepiscono la presenza di sostanze nocive, le valve si chiudono e inviano un segnale d'allarme al team di controllo. Questo sistema garantisce un monitoraggio accurato e costante e soprattutto indolore per gli animali. Dopo 3 mesi di servizio, le cozze vengono rilasciate nei loro habitat naturali e pronte a continuare il loro ciclo di vita.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Un albero di 200 anni che parla, sembra una trovata da film fantasy, ma in realtà è un progetto innovativo avviato al Trinity College di Dublino. Il protagonista è un platano secolare trasformato in un inedito interlocutore umano grazie a un sistema di intelligenza artificiale integrata a sensori ambientali. Questo esperimento, noto come The Talking Tree, mira a creare un ponte tra esseri umani e un mondo vegetale, rendendo visibili e udibili i segnali biologici che finora restavano invisibili. Il funzionamento del progetto si basa su un sistema di sensori installati sul tronco dell'albero. Sono capaci di rilevare parametri come l'umidità del suolo, il pH, la temperatura, la qualità dell'aria e la luce solare. Questi dati vengono poi interpretati da un'intelligenza artificiale locale che li traduce in un linguaggio umano. Quindi i visitatori possono fare domande dirette come «Hai sete?» o «Come ti sei sentito durante l'ondata di caldo?» e ricevere risposte che riflettono le condizioni fisiologiche dell'albero.

0: Planet News.
1: Amici, attenti a meditare con l'incenso perché si può distruggere l'ambiente. A inizio gennaio il Parco Nazionale del Virunga, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, ha celebrato un evento straordinario: la nascita di due gorilla di montagna gemelli. I piccoli maschi e la madre Mafuko di 22 anni sono in buone condizioni. Si tratta di un evento rarissimo, poiché i parti gemellari rappresentano solo l'1% dei casi in questa specie, che solitamente partorisce un solo cucciolo ogni 4 anni. Questa nascita porta la famiglia Bajeni, uno dei gruppi più importanti dei Virunga, a 59 individui con contributo vitale per una specie ancora minacciata. Nonostante le sfide del territorio, segnato da bracconaggio e conflitti, questo lieto evento simboleggia la resilienza della natura. I primi mesi saranno critici per la sopravvivenza dei piccoli, ora costantemente monitorati dai ranger del parco.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
3: Allora, stavo pensando...

0: Planet News.
1: Approvata più di un anno fa dall'Assemblea Nazionale, ora è il Senato a dare il via libera alla cosiddetta legge anti-fast fashion. In Francia è rivoluzione contro la moda usa e getta e potrebbe attestarsi come primo paese a regolamentare le pratiche della fast fashion e a dare un freno ai colossi come Shein. Ma deve ancora passare davanti alla commissione mista nelle prossime settimane. Un disegno di legge che mira ad affrontare una questione fondamentale, la necessaria decarbonizzazione del settore tessile, che rappresenta circa il 10% delle emissioni globali di gas serra, più di tutti i voli globali e le spedizioni internazionali messe insieme. In linea di massima, il testo introduce una definizione legale di ultra fast fashion che si basa su volume di produzione, velocità di rinnovo delle collezioni e il basso incentivo a riparare i prodotti o la durata dei vestiti. Inoltre prevede l'introduzione di una tassa per tutti i prodotti che rientrano nella fast fashion e nell'ultra fast fashion. In più vieta la pubblicità per tutti gli attori della moda ultra veloce, comprese le collaborazioni con influencer. Radio

0: Planet News.
1: Nel Mar Caspio è emersa una nuova isola circa 30 km a sud-ovest di quella di Mali Zemchuzuni, confermata da una spedizione dell'Accademia Russa delle Scienze. L'isola era stata individuata per la prima volta grazie a immagini satellitari nel novembre 2024, ma la sua esistenza è stata ufficializzata solo di recente grazie a rilievi aerei effettuati con droni, poiché le acque poco profonde e il maltempo hanno impedito un approdo diretto.
2: La formazione dell'isola è legata al progressivo abbassamento del livello del Mar Caspio, che ha fatto affiorare una porzione di fondale precedentemente sommersa. Attualmente si presenta come una pianura sabbiosa e umida, ma potrebbe espandersi nei prossimi anni, diventando un habitat importante per uccelli rari e foche del Caspio. Gli scienziati hanno già avviato ricerche sul sito, installando una stazione oceanografica nelle acque poco profonde a nord dell'isola.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Oggi 18 di giugno è la giornata della gastronomia sostenibile, serve per arrivare a nuovi sistemi alimentari resilienti, inclusivi e sostenibili. Siamo sempre di più e le risorse alimentari sempre meno. Gastronomia sostenibile punta su produzione locale di cibo, minimizzare gli sprechi e incoraggiare il consumo di alimenti stagionali.
2: La dieta mediterranea, riconosciuta dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità nel 2010, è l'esempio perfetto. Radicata nelle tradizioni dei paesi del Mediterraneo, è un vero e proprio stile di vita che enfatizza il consumo di frutta, verdura, legumi, noce e olio d'oliva, con piccole quantità di pesce e latticini e un consumo minimo di carne rossa. È una dieta sana e sostenibile dal punto di vista ambientale.

0: Planet News.
1: Sempre più scuole italiane stanno adottando l'energia solare, installando pannelli fotovoltaici sui tetti per ridurre i consumi energetici e abbattere le emissioni di CO2. Questo progetto, sostenuto da fondi pubblici e privati, mira a sensibilizzare gli studenti sulle energie rinnovabili e a trasformare gli edifici scolastici in modelli di sostenibilità.
2: I dati più recenti mostrano che già oltre il 30% degli istituti ha installato impianti solari, contribuendo a un risparmio energetico complessivo del 15%. L'iniziativa non solo riduce i costi delle bollette, ma offre agli studenti l'opportunità di apprendere direttamente le tecnologie pulite, promuovendo una cultura ecologica fin dalla giovane età.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: C'è un'iniziativa che sta scatenando molto interesse a Copenaghen, si chiama CopenPay. Trasforma tutte le azioni sostenibili dei turisti in moneta che ti permette di vivere gratis esperienze culturali e ricreative. La missione è quella di incrementare un turismo responsabile e premiare chi si muove green con noleggi di bici, sessioni di yoga e ingressi ai musei.
2: Anche grazie a CopenPay, Copenaghen vuole diventare la capitale più sostenibile del mondo, considerata la previsione ONU di un enorme aumento degli arrivi turistici entro il 2030. L'iniziativa è un modello replicabile da altre città e spinge verso un turismo più consapevole e a basso impatto.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il mare Adriatico è tornato a colorarsi di verde per la fioritura delle alghe, favorita da piogge intense e temperature quasi estive a inizio maggio. Le immagini del satellite Sentinel 3 del programma Copernicus mostrano il fenomeno soprattutto lungo le coste di Emilia-Romagna e Marche, dove l'acqua presenta un evidente colore verde.
2: Era già successo nell'estate del 2024, con circa 9.000 km quadrati di mare interessati. Le fioriture di alghe danneggiano il turismo, ma possono soprattutto minacciare la vita marina e la pesca. I dati satellitari di Copernicus sono preziosi per monitorare questi eventi e supportare lo sviluppo di politiche ambientali efficaci per mitigarne gli effetti.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dal prossimo 1° luglio in Francia sarà vietato fumare all'aperto nei luoghi pubblici come spiagge, parchi, impianti sportivi, aree scolastiche, pensiline degli autobus. La misura, promossa dalla ministra della Salute, rientra in un piano ambizioso per creare una generazione senza fumo entro il 2032. L'obiettivo è tutelare la salute pubblica, soprattutto dei bambini, e ridurre l'inquinamento ambientale causato dai mozziconi. Le sanzioni per chi viola il divieto partiranno da 135 euro, tuttavia il divieto non si applica agli spazi esterni di bar e ristoranti, né alle sigarette elettroniche. La lotta al tabagismo diventa così parte integrante delle politiche ambientali e sanitarie per un futuro sostenibile. Radio Montana.

0: Planet News.
1: A Kingston, in Giamaica, si riaprono i negoziati internazionali sul regolamento per l'estrazione mineraria dai fondali oceanici. Il WWF lancia un nuovo appello alla prudenza. Scavare negli abissi potrebbe causare danni irreversibili a ecosistemi marini ancora poco conosciuti. Per questo l'organizzazione chiede una moratoria globale sul deep sea mining e rilancia la petizione Difendi gli abissi per proteggere la biodiversità delle profondità oceaniche. Gli scienziati avvertono che questa attività potrebbe alterare habitat vasti quanto interi stati e compromettere equilibri ecologici fondamentali per l'oceano e per il pianeta.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La Cina sta vincendo una delle battaglie più difficili nell'ambito della tutela ambientale, cioè l'espansione delle foreste di mangrovie. Pechino, infatti, ha aumentato la superficie coperta da questa preziosa pianta costiera e, secondo i dati diffusi dall'ente nazionale cinese che si occupa della supervisione e della gestione delle foreste, praterie e zone umide, la superficie totale delle foreste di mangrovie in Cina ha raggiunto i 30.300 ettari, con un aumento di circa 8.300 ettari rispetto all'inizio del secolo. Un dato che, tradotto in termini pratici, significa più habitat per la fauna, una maggiore protezione delle coste e una spinta alla biodiversità. Negli ultimi 5 anni il paese ha piantato oltre 8.800 ettari di nuove mangrovie e ha riabilitato 8.200 ettari di foreste degradate. Un risultato importante. Il risultato è un ecosistema più resiliente, capace di filtrare l'acqua marina, mitigare gli effetti delle tempeste e garantire una casa sicura a centinaia di specie animali.

0: Planet News.
1: La riforestazione globale è una strategia chiave contro il cambiamento climatico. Nuove mappe basate su dati satellitari hanno identificato 195 milioni di ettari da riforestare con un potenziale assorbimento annuo di 2,2 miliardi di tonnellate di CO2, pari alle emissioni annuali dell'Unione Europea. Le aree prioritarie includono Stati Uniti, Canada, Brasile, Colombia ed Europa. Il ripristino delle foreste non solo riduce i gas serra, ma tutela la biodiversità e rafforza le comunità locali senza compromettere agricoltura o fauna. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la soglia di 1,5 gradi in più potrebbe essere superata tra il 2025 e il 2029, rendendo urgente un'azione coordinata. I benefici della riforestazione includono il miglioramento della qualità dell'aria, la stabilità climatica e la resilienza degli ecosistemi. Tuttavia, restano sfide come la gestione degli incendi, la disponibilità di piante e la cooperazione internazionale. Investire ora nella riforestazione può garantire un futuro più sostenibile e sicuro per il pianeta.

0: Planet News.
1: La guida Il mare più bello di Legambiente e il Touring Club Italiano premia da 25 anni la qualità delle località costiere insieme ai servizi sostenibili offerti. Quest'anno sono 32 i luoghi premiati con 5 deleghe, il simbolo del mare pulito e della sostenibilità. Al primo posto tra le località marine Domus de Maria in Sardegna, ma in classifica anche Campania, Puglia, Toscana e Liguria.
2: Per i laghi, quello di Molveno, Trentino Alto Adige, si conferma leader. Tra i primi 10 ci sono anche il Lago di Garda e il Lago Maggiore. Aumentano poi le località amiche delle tartarughe marine. Sono 103 i comuni impegnati nella protezione di questi animali, un numero in forte crescita. La Campania è la regione con più comuni amici, seguita da Puglia e Calabria. La guida conferma l'Italia come meta di mare e laghi di alta qualità ambientale, con un impegno crescente verso la sostenibilità e la tutela della natura. Radio.

0: Planet News.
1: 22 Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Un'azione shock per salvare vite. Un gruppo di attemaili ha fatto irruzione nell'allevamento Reed Glen Farms in Wisconsin, liberando 22 Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Le immagini del Blitz hanno fatto il giro del mondo, riaccendendo il dibattito sull'uso degli animali nei laboratori e riportando al centro il tema del benessere animale e della necessità di sviluppare metodi alternativi nella ricerca. Sempre più al centro dell'attenzione pubblica e scientifica.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Tra le brughiere che hanno ispirato cime tempestose e i sentieri collinari attraversati idealmente da Jane Eyre, nasce oggi una delle riserve naturali più vaste e significative dell'Inghilterra. Il governo britannico ha infatti annunciato la creazione del Bradford Pennine Getaway, una nuova riserva naturale nazionale che si estende per 1274 ettari nel cuore del West Yorkshire. Un progetto imponente che connette, come un corridoio ecologico, 8 aree verdi, tra cui spiccano i paesaggi di Penistone Hill, appena fuori Haworth, il villaggio dove visse la famiglia Bronte. Ma non si tratta solo di un omaggio alla memoria letteraria. Il vero cuore dell'iniziativa è la tutela della biodiversità e la promozione del benessere collettivo grazie al contatto con la natura. La decisione risponde infatti a un obiettivo preciso: aumentare l'accesso agli spazi verdi per le popolazioni urbane, proteggere habitat vulnerabili e contribuire al ripristino ecologico su scala nazionale.

0: Planet News.
1: Immaginate una plastica che invece di inquinare il pianeta per secoli si scioglie in acqua in poche ore e una volta a contatto con il terreno lo arricchisce di nutrienti. Non è fantascienza, ma realtà. Alcuni ricercatori in collaborazione con l'Università di Tokyo hanno sviluppato una plastica completamente biodegradabile e atossica, destinata a cambiare le regole del gioco.
2: È fatta con ingredienti naturali come zuccheri e aminoacidi, non è solo sicura per l'ambiente, ma addirittura benefica. Se dispersa in mare, si dissolve nel giro di poche ore senza lasciare tracce nocive. E una volta finita nel terreno, si decompone in pochi giorni, rilasciando fosforo e azoto, due elementi fondamentali per la salute del suolo. È una scoperta che, se prodotta su larga scala, potrebbe cambiare il nostro rapporto con uno dei materiali più diffusi e dannosi del mondo moderno.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Un giorno le finestre dei grattacieli non saranno solo elementi architettonici, ma vere e proprie centrali energetiche in grado di generare elettricità pulita. Questo futuro è più vicino grazie a OPV, la più grande finestra fotovoltaica organica trasparente al mondo, creata da un'azienda californiana. Un pannello in grado di produrre energia direttamente dalla luce solare.
2: Un edificio dotato di finestre OPV può soddisfare il 20-25% in più del proprio fabbisogno energetico. In più, assorbendo anche luce infrarossa, contribuisce a riscaldare gli ambienti e abbattere i costi di climatizzazione.

0: Planet News.
1: Oggi è la giornata mondiale delle api e c'è un posto a due passi dall'Italia che si prende cura delle api da anni. È la Slovenia e qui, in un'era in cui preoccupa il rovinoso declino delle api, si è invece riusciti a invertire la tendenza. Oggi il paese è un vero e proprio paradiso per le api, accudite da oltre 11.000 apicoltori. Qui si conta il più alto numero di apicoltori pro capite nel mondo ed è stato il primo Stato membro dell'Unione Europea a proteggere le api legalmente.
2: Gli apicoltori del paese sono una forza potente. L'Associazione degli apicoltori sloveni, fondata nel 1873, conta 8.000 membri e le sue attività spaziano dall'organizzazione di corsi di apicoltura nelle scuole alla promozione di campagne nazionali per promuovere la tradizionale colazione slovena al miele. Il miele, infatti, è presente in molti piatti sloveni e molti usano anche l'apiterapia per curare malattie e lesioni croniche. In Slovenia l'apicoltura è uno stile di vita.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Le api ricoprono un ruolo fondamentale per la produzione alimentare e per l'ambiente. Sono aiutati anche da altri insetti come bombi o farfalle. Un terzo del nostro cibo dipende dall'impollinazione degli insetti. Le colture più nutrienti e amate nella nostra dieta, soprattutto frutta e verdura, registrano un drastico calo numerico degli insetti impollinatori.
2: Le api sono in declino, minacciate da pesticidi, perdita di habitat, monoculture, parassiti, malattie e cambiamenti climatici. Alcuni pesticidi poi sono un rischio diretto per gli impollinatori. Eliminare le sostanze chimiche più pericolose per le api è il primo e più efficace passo da adottare per difenderli.

0: Planet News.
1: Papa Francesco lascia un segno indelebile non solo nel cammino della Chiesa, ma anche nella battaglia globale per la difesa dell'ambiente. Il suo pontificato resterà nei libri di storia come quello che ha saputo coniugare la dimensione spirituale con l'urgenza di proteggere la nostra casa comune.
2: Il momento più alto del suo impegno ecologico è arrivato nel maggio di 10 anni fa con la pubblicazione della Laudato Si, l'enciclica dedicata alla conversione ecologica. Francesco non si è limitato ai documenti vaticani, ha portato il suo messaggio nelle aule delle Nazioni Unite e ai vertici internazionali sul clima.
3: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte.

0: Fuori tempo.
1: Planet News.
2: A Trondheim, dove è stato inaugurato un tratto di strada wireless che consente agli autobus elettrici di ricaricarsi mentre sono in movimento senza necessità di fermarsi o utilizzare cavi. Il sistema si basa su bobine di rame sotto l'asfalto che trasferiscono energia per induzione ai veicoli dotati di ricevitori. Questo approccio elimina le soste per ricaricare, riduce l'inquinamento visivo e migliora l'efficienza del trasporto pubblico. Il progetto pilota, finanziato dal governo norvegese, coinvolge 4 autobus elettrici che testano la tecnologia in condizioni reali, comprese le temperature invernali. Se il test avrà successo, la Norvegia prevede di estendere questa innovazione a livello nazionale. La ricarica in movimento rappresenta un passo significativo verso una mobilità più fluida, intelligente e sostenibile, con potenziali benefici anche per le altre nazioni europee.

0: Planet News.
1: La questione dei rifiuti sulla Luna è da affrontare e al più presto. Ne è certa la NASA, che per farsi trovare preparata negli scorsi mesi ha deciso di risolvere questo problema in collaborazione con l'Università dell'Alabama, con cui vuole assicurarsi che nulla vada sprecato o peggio gettato nell'ambiente. È per questo che ha lanciato la Luna Recycle Challenge, che è una gara, insomma, con un premio di 3 milioni di dollari per la progettazione e lo sviluppo di sistemi di riciclaggio dei rifiuti nello spazio. L'idea è anche quella di non ripetere gli errori del passato, perché negli anni d'oro dell'esplorazione lunare non si faceva ancora molto caso all'ambiente e quando veniva il momento di conferire i rifiuti lì si lasciava un po' dove capitava. È stato calcolato che il programma Apollo ha abbandonato sul suolo lunare ben 96 sacchetti di immondizia prodotti dagli astronauti durante le visite sul satellite. Con una base lunare come quella che si progetta per i prossimi decenni, il quantitativo di rifiuti è destinato ad essere anche maggiore e visto che riportarli sulla Terra costerebbe molto denaro e carburante, la soluzione migliore è riciclarli direttamente in sito.
2: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
3: Let me tell you.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione. Ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Planet News.
3: Il comune di Arezzo prosegue il suo impegno per la sostenibilità e l'ambiente con il progetto Natura e Biodiversità, parte dell'iniziativa europea che promuove città più verdi, pulite e vivibili. Il progetto prevede una mappatura del verde, il monitoraggio della biodiversità e l'individuazione di indicatori ambientali come la percentuale di verde, le aree protette, il numero di specie di uccelli nelle aree urbanizzate, la diversità delle farfalle e lo stato della vegetazione.
4: Proprio le farfalle verranno monitorate attraverso dei percorsi di rilevamento in 4 aree urbane. Il controllo delle formiche si svolge in una collaborazione con l'Università di Parma e il Muse e prevederà anche delle attività didattiche sul campo. Così come, grazie al canto degli uccelli, sarà questo il modo in cui verranno rilevati.

0: Planet News.
1: Un team di scienziati di Singapore ha progettato mattonelle di funghi che imitano la pelle di elefante per raffreddare gli edifici senza consumare energia. Grazie alla loro consistenza irregolare e rugosa, che mima la capacità del mammifero di regolare il calore della sua pelle, potrebbero essere una valida alternativa ecocompatibile.
2: Per creare queste piastrelle i ricercatori sono partiti dal fatto che il micelio, ossia la rete di radici dei funghi, ha una proprietà isolante già comprovata ed è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai materiali isolanti convenzionali per l'edilizia. Per conferire loro una consistenza rugosa e irregolare, hanno poi messo a punto uno stampo ispirandosi alla pelle degli elefanti, animali che non hanno ghiandole sudoripare, ma che fanno affidamento alla loro pelle molto rugosa per regolare la temperatura corporea.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Lega Ambiente ha lanciato da Roma la campagna Che caldo che fa per il problema della cooling poverty, la difficoltà, soprattutto nelle periferie urbane, di affrontare le sempre più frequenti ondate di calore a causa della mancanza di ombra, di verde pubblico, di servizi e di infrastrutture adeguate. La campagna parte in un'estate già segnata da temperature record. Solo tra fine maggio e giugno 2025 in Italia sono stati emessi 23 bollettini di allerta massima per caldo eccessivo in 10 grandi città. Nel mirino i quartieri più popolari e densamente abitati, dove il caldo diventa insostenibile e pericoloso per la salute, specie per le fasce più fragili della popolazione.
2: Legambiente Roma ha effettuato monitoraggi nei quartieri Garbatella e Don Bosco, rilevando temperature ambientali molto elevate, fino a 38, quasi 38 gradi, con picchi al suolo addirittura di quasi 70 nelle aree esposte al sole. Quindi attraverso questa campagna, che toccherà anche Napoli, Milano, Bologna e Palermo, Legambiente chiede alle istituzioni di agire subito per rendere le città più vivibili.

0: Planet News.
1: Le politiche adottate per ridurre i sacchetti di plastica ne hanno ridotto significativamente la percentuale tra i rifiuti costieri. E quanto emerge da uno studio pubblicato su Science che dimostra come tassarli o proibirne l'uso avrebbe portato a ridurne fino al 47% la quota rispetto a quelli raccolti tra il 2016 e il 2023 lungo le coste degli Stati Uniti. Utilizzando i dati raccolti, gli studiosi hanno valutato gli effetti dei divieti e allo stesso modo stabilito che normative applicate su altre plastiche monouso probabilmente ne ridurrebbero ulteriormente l'impatto. I ricercatori dell'Università del Delaware e della Columbia University hanno evidenziato la diminuzione confrontando il miglioramento delle aree coinvolte con altre che non hanno adottato politiche di alcun tipo su questa materia. Come spiega lo studio, i dati mostrano che nel complesso la quantità di plastica sulle spiagge lungo gli argini dei fiumi statunitensi sia purtroppo aumentata, ma nelle città o negli stati dove sono in vigore divieti si è registrato un minore incremento dei sacchetti di plastica rispetto ad altri rifiuti.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Gli interventi di ripristino degli ecosistemi marini funzionano e fanno ricrescere le specie. Sono anche un investimento redditizio per l'economia, oltre che per l'ambiente. Lo afferma uno studio internazionale. Un gruppo di biologi marini ha passato al vaglio circa 800 interventi di recupero degli habitat marini in tutto il mondo e ha constatato il successo nel 64% dei casi, con punte più elevate per le barriere coralline e le foreste di mangrovie.
2: I fallimenti sono stati in media il 9%, con punte più alte per le praterie di piante marine, seguite da paludi salmastre e letti di ostriche. Nei restanti casi si registra un successo parziale. Le specie sopravvivono, ma non si espandono.

0: Planet News.
1: Milano Green Circle 90-91 è un progetto del Comune di Milano che ha l'obiettivo di rinverdire il percorso della filoviaria 90-91 con 350 nuovi alberi e oltre 60.000 arbusti ed erbacee perenni. I lavori del primo tratto, che va da Piazzale Brescia a Piazza Bolivar, sono iniziati a gennaio del 2025.
2: Il progetto contribuisce alla transizione ecologica e all'integrazione della natura negli spazi urbanizzati. Così come le strade e le autostrade funzionano solo se collegate, anche il verde urbano non deve essere frammentato in piccole aree isolate. Infatti, quando le infrastrutture verdi formano una rete continua, i loro vantaggi si amplificano, rendendo la città più vivibile e sostenibile.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Francia è stata lanciata una petizione per obbligare i supermercati a vendere 100 prodotti alimentari al prezzo di costo. Hanno già aderito oltre 30 organizzazioni che si occupano di lotta alla povertà, di salute pubblica, di tutela dei consumatori e di ambiente. Nell'elenco dei prodotti alimenti di consumo quotidiano raccomandato dagli esperti di salute e nutrizione come frutta e verdura, ma anche pasta, farina e pane e alimenti per l'infanzia.
2: La lista contiene una quota importante di alimenti biologici e vuole spingere prodotti di origine francese. Ora si chiede che questa misura sia applicata in tutta la nazione e che comunque non incida negativamente sui prezzi dei prodotti agricoli. L'obiettivo è quello di rendere i cibi sani più accessibili, garantendo comunque ai consumatori dei prezzi equi e non solo a loro ma anche agli agricoltori. Radio.

0: Planet News.
1: Una mobilitazione delle comunità indigene ha fermato la privatizzazione di 3 importanti fiumi dell'Amazzonia brasiliana. Dopo 33 giorni di proteste e l'occupazione di un porto strategico a Santarém, il governo ha deciso di revocare il decreto che prevedeva concessioni e interventi sui fiumi di Tapajós, Madeira e Tocantins. Per le popolazioni locali questi corsi d'acqua non sono solo infrastrutture, ma territori vitali per biodiversità, cultura e sopravvivenza. Proteggere i fiumi amazzonici significa difendere uno degli ecosistemi più importanti del pianeta e preservare risorse naturali fondamentali per il clima globale.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dal 1 luglio è entrata in vigore la riforma del codice penale che riconosce gli animali come esseri senzienti e inasprisce le pene per maltrattamenti con sanzioni che arrivano fino a 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa. La legge introduce anche il divieto di tenere cani e gatti alla catena, sanzionato amministrativamente, e prevede misure per proteggere gli animali durante i procedimenti giudiziari, come la cessione definitiva alle associazioni per sottrarli rapidamente a situazioni di rischio. Nonostante i miglioramenti, la riforma presenta alcune criticità. Restano in vigore strumenti che possono attenuare le pene. Non è previsto il divieto, per esempio, di detenzione per chi maltratta animali e la possibilità di identificare i cuccioli oltre i 2 mesi rischia di favorire il traffico illegale. Le associazioni animaliste chiedono inoltre maggiori risorse per operatori e strutture e un registro ufficiale dei reati contro gli animali per garantire una tutela più efficace.

0: Planet News.
1: A Trondheim in Norvegia è stata inaugurata la prima strada sperimentale che ricarica senza fili gli autobus elettrici in movimento grazie a una tecnologia a induzione con bobine sotto l'asfalto. Il progetto, sostenuto dal governo con un investimento di circa 2,12 milioni di dollari, prevede un test su un tratto di 100 metri con 4 autobus per verificarne l'efficienza e l'affidabilità anche in condizioni climatiche difficili. Un'innovazione che consente di superare i limiti tradizionali della mobilità elettrica pubblica, eliminando soste per la ricarica e costose infrastrutture visibili, migliorando al contempo l'estetica urbana. Se la sperimentazione avrà successo, la Norvegia potrà estendere così la tecnologia ad altre linee di trasporto, promuovendo un modello sostenibile e all'avanguardia per la mobilità urbana futura.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Un team di esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell'Università di Siena e dell'Accademia Nazionale dei Lincei ha condotto uno studio sull'inquinamento da particolato metallico all'interno di due importanti musei di Buenos Aires, il Museo Nazionale delle Belle Arti e il Museo di Storia Nazionale. Utilizzando licheni e foglie di giacaranda, i ricercatori hanno monitorato la presenza di elementi chimici tossici derivanti dal traffico veicolare. I risultati mostrano che gli interni dei musei non presentano livelli significativi di particolato metallico, ma all'esterno è stato riscontrato un alto livello di inquinamento, principalmente dovuto all'usura dei freni delle automobili. Lo studio ha poi confermato l'efficacia dei licheni come bioindicatori di inquinamento e ha evidenziato che la giacaranda, albero simbolo della città, sia particolarmente adatta a proteggere gli spazi urbani dall'inquinamento.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade con

0: Planet News.
1: Il Portogallo ha annunciato la creazione di una nuova area marina protetta a circa 200 chilometri a sud-ovest dell'Algarve. L'annuncio è stato fatto dal ministro dell'Ambiente durante la conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani a Nizza. L'area protetta di circa 100.000 chilometri quadrati porterà la protezione del mare portoghese dal 19% ad almeno il 27%, avvicinando il paese all'obiettivo ONU del 30% di oceano protetto entro il 2030. L'area collegherà montagne sottomarine, pianure abissali e oceano aperto, offrendo rifugio a specie migratorie e habitat profondi. Il decreto che ufficializzerà la protezione sarà approvato nei prossimi mesi. Dopo aver istituito nel 2023 la più grande area protetta dell'Atlantico settentrionale attorno alle Azzorre, il Portogallo si conferma tra i leader mondiali della conservazione marina.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il riccio di mare viola sta scomparendo dal Mediterraneo a causa della pesca intensiva, del turismo e del riscaldamento climatico. Il declino di questa specie chiave per gli ecosistemi costieri è per l'economia locale un grave danno. È iniziato nel 2003 con l'ondata di calore paneuropea. La scomparsa del riccio è un segnale d'allarme ecologico che richiede azioni concrete e immediate per evitarne l'estinzione.

0: Planet News.
1: Parliamo di WindTree, che è un innovativo albero elettrico progettato da un'azienda francese, pensato per produrre energia in modo silenzioso, sostenibile e alla vista armonioso. La struttura, simile ad un albero, è dotata di 36 microturbine eoliche verticali capaci di generare fino a 300 watt ciascuna, anche con venti leggeri e da qualsiasi direzione. Le turbine non producono rumore né vibrazioni, permettendo all'impianto di funzionare fino a 300 giorni l'anno, e possono essere potenziate con petali solari, portando la potenza pensata a 336 watt per unità, creando una soluzione ibrida che sfrutta sole e vento. Il sistema è ideale per alimentare illuminazione, colonnine di ricarica o edifici senza impatto acustico o visivo. Il design elegante e personalizzabile rende WindTree perfetto per spazi urbani e pubblici, unendo funzione energetica e valore estetico, una vera alternativa verde ai combustibili fossili.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te è così chiaro.

0: Planet News.
1: Con l'arrivo della bella stagione si trascorre più tempo all'aperto e si organizzano picnic, un'attività amata da milioni di italiani che, se non viene svolta con attenzione, può avere un impatto negativo sull'ambiente per l'abbandono dei rifiuti, del disturbo alla fauna selvatica e del degrado del suolo. Per renderlo più sostenibile è importante scegliere aree attrezzate, rispettare le regole e ridurre al minimo gli imballaggi e gli articoli usa e getta, privilegiando contenitori riutilizzabili e stoviglie durevoli.
2: La scelta del cibo è fondamentale, meglio alimenti locali e stagionali, possibilmente vegan e anche rispettosi dell'ambiente. I rifiuti devono essere sempre raccolti e anche quelli organici, soprattutto quelli organici, bisogna portarli via anche se non ci sono cestini disponibili. È assurdo lasciare la spazzatura ovunque o accendere fuochi non autorizzati. Anche l'uso del fuoco e delle grigliate o i fornelli va gestito con responsabilità. Prima regola, spegnere tutto quando serve.

0: Planet News.
1: Sono sei, tutte donne e tutte attiviste, le vincitrici del Goldman Environmental Prize, il prestigioso riconoscimento che ogni anno va a sei attivisti ambientali, uno per ciascun continente. Ed è la prima volta, da quando è stato fondato il premio nell'89, che il cosiddetto Nobel per l'ambiente viene assegnato a sole donne, segno che forse le soluzioni alla crisi climatica devono ripartire dall'universo femminile. Queste sei donne straordinarie hanno fatto cause, hanno lanciato campagne di lotta e mobilitato comunità, mostrando loro gli strumenti per difendere la propria terra e con essa l'intero pianeta.
2: Queste sei protagoniste del premio di quest'anno dimostrano che coraggio, impegno e speranza sono elementi fondamentali per realizzare i progressi importanti, ha affermato il vicepresidente del premio. L'Italia ebbe una vincitrice con l'ornitologa Anna Giordano nel 98. Dal 1989 questo premio è stato consegnato a 239 persone. Molte di loro sono poi diventate funzionari governativi, capi di Stato, leader di ONG e vincitori di premi Nobel. Ogni vincitore riceve un premio in denaro di $200,000, oltre al grande riconoscimento internazionale.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Un rapporto sulla qualità dell'aria in Europa posiziona Italia e Polonia tra le indicazioni più preoccupanti, soprattutto per ciò che riguarda le concentrazioni di particolato fine. È stato registrato nelle ultime stazioni di monitoraggio. Tra le evidenze, le persone superiori a 65 anni come i bambini, e 65 anni e anche i bambini sono in assoluto le più colpite dall'inquinamento atmosferico.

0: Planet News.
1: Londra è una delle capitali mondiali più green e per contrastare l'inquinamento una svolta è arrivato con il progetto ULEZ, Ultra Low Emission Zone. Su disposizione del sindaco, nell'area urbana potranno circolare soltanto veicoli elettrici o ibridi, tutti gli altri pagano un pedaggio di circa 15 euro al giorno.
2: Non sono mancate le polemiche, ma i livelli di biossido di azoto sono diminuiti quasi del 30% e le polveri sottili si sono abbassate del più del 30%. Il sindaco ha annunciato che Londra nel 2027 diventerà una città chiusa ai veicoli non elettrici o inquinanti. Altro successo, l'espansione delle zone verdi. Quasi il 50% del territorio londinese è green, tra parchi, giardini e aree naturali.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics, dove i nuovi

0: Planet News.
1: Nelle acque del mare di Weddell, quella che sembrava un semplice iceberg coperto di neve si è rivelata una piccola isola mai identificata prima. Gli scienziati l'hanno notata perché, a differenza dei blocchi di ghiaccio trasportati dall'acqua, rimaneva immobile nello stesso punto. Lunga circa 130 metri e larga 50, con una parte che si alza di 16 metri sopra il mare, l'isola era rimasta nascosta sotto una coltre bianca che la confondeva perfettamente con il paesaggio circostante. Una scoperta che mostra come anche nelle regioni più studiate del pianeta la natura riesca ancora a sorprendere. Radio.

0: Planet News.
1: Il Brasile registra un calo di più del 30% della deforestazione amazzonica rispetto all'anno precedente, secondo un rapporto che utilizza dati satellitari e intelligenza artificiale per monitorare l'ambiente. È una svolta positiva dopo anni di gravi perdite forestali, soprattutto nelle aree colpite da agricoltura intensiva, incendi e sfruttamento illegale. Sono stati rafforzati i controlli e sanzioni, proteggendo territori indigeni e promuovendo la transizione ecologica.
2: Nonostante questo, milioni di ettari restano a rischio. Il risultato rappresenta un segnale di speranza per il clima globale, dato che il Brasile ospita il 60% dell'Amazzonia.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Mentre gran parte del mondo affonda nella propria immondizia, la Svezia ha imparato a farne un tesoro, con meno dell'1% dei suoi rifiuti destinato alle discariche, contro una media globale che supera il 60%. La Svezia ha trasformato la gestione dei rifiuti in una delle sue punte di diamante in campo ambientale, con risultati talmente sorprendenti da spingerla da anni a importare rifiuti da altri paesi per tenere in funzione i propri impianti di riciclaggio e termovalorizzazione.
2: Nonostante i successi, il sistema svedese non è immune alle critiche. L'incenerimento, pur se tecnologicamente avanzato, non è la soluzione perfetta. Secondo molti esperti, rischia di disincentivare pratiche ancora più virtuose, come la riduzione alla fonte e il riutilizzo dei materiali. Inoltre, la dipendenza dall'importazione di rifiuti esteri potrebbe diventare un problema se altri paesi migliorassero la loro gestione interna e scegliessero di non esportare più.

0: Planet News.
1: In Florida un esperimento all'apparenza fantascientifico promette benefici concreti: il rilascio controllato di zanzare geneticamente modificate per contrastare la diffusione di malattie. La protagonista di questa iniziativa è una specie che rappresenta solo una piccola percentuale delle zanzare della regione, ma è responsabile di quasi tutte le infezioni trasmesse all'uomo.
2: Il traguardo più importante è la modifica genetica dei maschi della specie, che sono portatori di un gene autolimitante, progettato per uccidere le femmine della prole, lasciando sopravvivere soltanto i maschi. In questo modo, generazione dopo generazione, le zanzare femmine, quelle che dovrebbero trasmettere i virus, collesserebbero naturalmente senza l'uso di pesticidi.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22.
4: On radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Per oltre un secolo se ne erano perse completamente le tracce. Il coniglio Omiltemi era diventato una sorta di leggenda tra biologi e appassionati di fauna selvatica. Avvistato per l'ultima volta nel 1904 e poi più nulla. Nessuna conferma, solo racconti vaghi e ipotesi mai dimostrate. Fino ad oggi, nelle remote fitte foreste pluviali della Sierra Madre del Sur in Messico, questo piccolo mammifero è finalmente riapparso.
2: Il ritorno dell'Omiltemi non è solo un evento simbolico. Questo coniglio è una pedina essenziale per l'equilibrio dell'ecosistema locale. È preda naturale di puma, ocelote e gufi, ma contribuisce anche alla dispersione dei semi, aiutando la foresta a rigenerarsi. La sua presenza è quindi un indicatore positivo della salute dell'ambiente.

0: Planet News.
1: Dalla Polinesia francese arriva una speranza per la conservazione dei coralli di tutto il mondo. Esattamente nell'atollo di Tatakoto, un gruppo di scienziati ha scoperto quelli che sono stati definiti super coralli, che sopravviverebbero anche in acque molto calde. Quello che gli studiosi vogliono capire ora è se il caso degli esemplari di Tatakoto si è isolato o se si sia verificata una vera e propria trasformazione genetica per adattarsi ai cambiamenti. Per farlo hanno prelevato alcune talee e le hanno piantate in un altro arcipelago con caratteristiche simili. Se l'esperimento dovesse attestare la trasformazione genetica dei coralli, potrebbe aprire la strada a una possibile riforestazione nelle zone più fragili. Una grande speranza che però andrà studiata e analizzata a fondo.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News. Ogni weekend, nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, New Classics.
2: Questa di Marinella è la storia vera.
0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
1: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

Planet News. Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.